Ma cari Dio, quale fallo tua pena? Un lampo di dolor su ciglio tuo balena. Mutua sei tu, sospiri.

0: dimenticare il suo facete me. Così gentile, così cortese.
1: D'un gran corneo si parla già, e nel corneo e nel corneo le resterà.

0: pure signor egal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restar io vo.
0: Hai tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte